mille lettre, ma tra queste contadine, cameriere cittadine, ma con queste parole